0: Hai, ani mbizeni. Atini mani,
1: atini mani,
0: ani mbizeni. Ebo.
1: Hai,
0: hai. Ina nzokuchela gaiwa.
1: Hai, ina nzokuchela gaiwa, ni mani.
0: One man side to side.
1: Ebo.
0: Hai.